Aia, Roni, ci tornerà qua. Pita, ci tornerà Sharon, ci tornerà Betuel, ci tornerà Nancy. Oia, wewe. A pica la gigno, con cui mi sento, ho ogni picta mani, ci ho ogni gigno. Sono con in. Agere ma gite sua, so gita name che ha gite ungoni. A me già a te sua gin la che balangi. 3000 number one. Aguno nito capesa, munito game e big in 50. So a mezzo sarege, chitugul status 74 ash number one. Conge teke nguni, aguego patata luga, me chitugul name e liputato. Gipoi te big 50, comaga in yuru. Aya, kageta unotok, status 74 ash number one. Gurujita neta wingen, when you get 3000. Pas, kagigon in correi till ticket shagata. Anguan. Simbaya, mume the big jang, or lagan, the gaga living wong nito, the big jang. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Mamijina Gunyango Tagenge Nege. Ami get your so go near Telenia Gusego. Mamiji status 74 ash number one. Magikaschi. Kage mangu in number 7. Gaga, give me number one. Sugar rook about 3000. Agai goni ni tila goi tiketi shikso mo kinyoru. Status 74 ash number one. Mami jina gago nyo. Ata mutu moja bagi age. Eye wewe. Oroni jita netai na gago nyo gure janet. Kongwe missing janet. Ka inyo iyo gune tae kiko ni 3000 chukuge. Oroni jita gane ki gure Edwin. Kongwe missing. Oroni ki peta gane asante. Kao baas. Ongoi. So ore dia tindo ibi kata. Pika nguan gitu ngani jake. In big 50. Ye matematikis. Iko jute ke mane. So ame jitu ko linyo gitu ngani. Status 74 ash labat awoy do get number one. Itun logo yaga abe meta ka well done boring yuta pa studio yung dagay shek chengiringen.